0: Voglia io orare.
1: Non la puedes detener, es fantástica. Radio Mexicana 910.